madalla ana tare da BRC 2 FM mita 94.6 mai sauraro da fatan za a ci gaba da imana afwadi kamar yadda bayanai suka gabata sakamakon tangarda ta na'urar da muke aiki da su da muka fuskanta a halin yanzu kuwa tawagar injiniya namu suna nan suna himmatuwa domin ganin an daidaita wannan al'amari domin ci gaba da watsa muku shirye-shirye kamar yadda muka saba akan mita 94.6 kuma ana iya sauraron shirye-shiryen namu ta manhajojin Radio Garden, Radio Gallery da Maituna Radio Apps Hawaii da adireshin yanar gizo a www.radiobauchi.org da sauran kafofin muna sada zumunta a ci gaba da kasancewa da BRC Bauchi.

0: inda nake samun kwanciyar hankali. Wajuna kauna, kauna irin wacce nake ba wa ƙanga.
1: Shi yasa muka raba miyar kukan mai daɗin gaske da aka yi
0: shi da sinadarin ƙanga. Gida wuri ne da zuciya ke muradi, ni da ke ɗauke da miyar nama mai ƙamshi, miyar taushe da tuwon shinkafa, garin garau, farfe soup wanda aka yi su da sinadarin ƙanga.
2: Don haka muka ce ku koma gida, abinci na can na jiran muka ci gaba da more gida tare da ƙanga mai ɗanɗanon naman saniya.
3: Labarin gaggawa an kaddamar da bangirci amma

shi ne sauraro kare shiga yana tare da mita 94.6 sangon FM. Yanzu bari mu kasance da Adam Damaraya da wannan waƙarsa ta soja, wanda wannan waƙa ya yi ta ne musamman domin sojoji su ne wanda suke kare mu a dukkanin iyakan ƙasa, suke kare mu ga ɓata gari wanda za su shiru domin lalata al'umma. Bari mu barku da Adamu Damaraya da wannan waƙarsa ta soja.

Kai ki ana tare da mita 104.6 Sangon FM. A gaida farfesan waka da wannan wakan sa ta gamo. Da fatan an ilmantu an fadakartu da wannan wakar ta sa.